Se donc etze tini rewe sa. A se do sa korekate nergulale denat. Ometere thi, unizengo titajengi Radio Jido ripon 97.5 omeinengone.

sedon etze tini rewe sa. Hasedore wo norekate noregulale denad. Omiterethi, unizengo titajengi radio jido ripo 97.5 omenengone.